Sukhitohoto paramenta maharaja sa paramarajini siddhi kicca.